Sesta domenica di Pasqua. Auguri a tutte le mamme, vicine e lontane. Buona festa. Iniziamo con il canto Chiesa di Dio.

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo questa messa per tutti i nostri parrocchiani, specialmente ricordiamo in questa festa tutte le mamme vive e defunte, perché siano sempre il segno della provvidenza, della bontà, della tenerezza di Dio verso tutti noi. Prima di celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo di fronte al Signore tutti i nostri peccati. Signore, nostra pace, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, nostra Pasqua, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, nostra vita, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che viviamo con intenso amore questi giorni di letizia in onore del Signore risorto, per testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signor Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo scese in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle, unanimi, presentavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Acclamate Dio voi tutti della terra.
1: Acclamate Dio voi tutti della terra.
2: Acclamate Dio voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere.
1: Acclamate Dio, voi tutti della terra.
2: A te si prostra tutta la terra, a te canti inni, canti il tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini.
1: Acclamate Dio, voi tutti della terra.
2: Egli cambiò il mare in terra ferma, passarono a piedi il fiume, per questo in lui esultiamo di gioia. Con la sua forza domina in eterno.
1: Acclamate Dio, voi tutti della terra.
2: Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia.
1: Acclamate Dio, voi tutti della terra.
2: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre lo spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
0: Gesù promette ai suoi discepoli lo Spirito Santo Paraclito, che è lo spirito dell'amore, della verità e della vita stessa di Dio. L'amore è l'epifania di Dio nel mondo, il segno della sua presenza tra noi. Gesù disse infatti: se mi amate, osservate i miei comandamenti. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gesù sarà sempre presente in coloro che lo amano e in coloro che osservano le sue parole. Il test che verifica il vero amore è l'osservanza delle sue parole, che si riducono al comandamento dell'amore fraterno. Nell'amore a Dio e ai fratelli si viene a fare l'esperienza della vita stessa di Dio. L'amore è il distintivo del cristiano. Senza amore l'uomo resta carnale, incapace dell'autentica esperienza di Dio. Soltanto chi ama sperimenta che la partenza di Gesù è in realtà il suo ritorno. Gesù è presente e si manifesta a coloro che lo amano e si amano vicendevolmente. Lo Spirito è il Paraclito, cioè il Consolatore, l'Avvocato, l'Amico, il Maestro, il Difensore, il Testimone, il Rivelatore dell'amore di Dio, che ci aiuta, ci rafforza, ci illumina, ci insegna, ci guida, ci dirige, ci difende, ci testimonia e ci rivela l'amore stesso di Dio. Lo Spirito Santo continua l'opera di Gesù nel tempo della Chiesa, che sarà un tempo di problemi, un tempo di interrogativi e anche di persecuzioni. Ci sarà l'odio del mondo, ci saranno difficili momenti di smarrimento e di incredulità. Ebbene, lo Spirito Santo insegnerà ogni cosa, darà testimonianza di Gesù, darà sicurezza ai credenti nelle loro difficoltà e continuerà così la missione svolta da Gesù nel tempo della sua assenza. Gesù promette lo Spirito Santo solo ai discepoli e non al mondo. Il mondo non lo vede e non lo conosce, perché è come un cieco incapace di vedere la luce e l'amore di Dio. Lo Spirito invece vive nel cuore dei discepoli, vive nella loro intimità, nella loro coscienza, nel loro amore fraterno. Dall'interno dunque aiuta, insegna, illumina e rivela le verità di Dio. Senza lo Spirito Santo si è incapaci di capire il mistero di Dio manifestatosi in Cristo. Lo Spirito Santo è il segno della nuova presenza di Gesù alla sua Chiesa. Per il credente ogni giorno può diventare il giorno della salvezza, il giorno della grazia, il miracolo della bontà del Signore sulla terra, dello Spirito Santo, che è spirito dell'amore, nasce lo slancio missionario. L'evangelizzazione è opera dell'amore che spinge ad annunciare a tutti la salvezza del Signore. Gesù aveva detto ai suoi discepoli: con lo Spirito che io vi mando dal cielo, voi mi sarete testimoni in Gerusalemme, nella Giudea, nella Samaria, fino agli estremi confini della terra. E oggi, nella prima lettura, il diacono Filippo evangelizza la Samaria. Per mezzo di questo diacono, il Vangelo oltrepassa i confini della Giudea e si diffonde nella Samaria. I samaritani, che in passato erano stati disprezzati dai giudei, ora abbracciano la fede cristiana e si fanno battezzare. Miracoli di grazia accompagnano l'annuncio della parola di Dio e una grande gioia pervade quanti accolgono la fede e il battesimo. La visita di Pietro e di Giovanni è una confermazione nella fede e nello Spirito Santo. Benché avesse ottenuto grandi successi, Luca non considera l'apostolato del diacono Filippo pienamente autorizzato. Ecco perché la Chiesa di Gerusalemme inviò Pietro e Giovanni, i quali, con la preghiera e con l'imposizione delle mani, conferirono lo Spirito Santo a questi neoconvertiti e li incorporarono nella Chiesa Madre di Gerusalemme. L'arco della conversione è ora completo. Dell'ascolto attento alla parola di Dio, al battesimo e ora alla pienezza dello Spirito Santo nella confermazione, in comunione con la Chiesa che Gesù ha fondato negli Apostoli. Oggi, festa della mamma, ricordiamo e onoriamo tutte le mamme del mondo. Sappiamo che la Sacra Bibbia ci comanda di amare e onorare la nostra mamma, da cui abbiamo ricevuto la vita. Il libro dell'Ecclesiastico dice: non dimenticare i gemiti di tua madre. Ricordati che senza i suoi dolori non avresti avuto la vita. Devi infatti ricordare quali e quanti pericoli ha incorso per te, portandoti in seno. Onora tua madre, non abbandonarla mai tutti i giorni della tua vita, non causarle sofferenze. Ricordati dei rischi che ha incorso per te, portandoti nel suo seno. Solo quando perdiamo la nostra mamma comprendiamo la verità di queste parole. Essere madre significa essere uno strumento della creazione nelle mani di Dio. Ogni mamma trasmette la vita, la protegge, la coltiva, la difende. Non è una funzione solo biologica o fisica, ma anche spirituale. Una mamma educa all'amore, alla bontà, alla fede, all'onestà. In ogni epoca i poeti l'hanno chiamata l'angelo della casa, perché ogni dettaglio è presente nella sua mente. Lei è tenerezza e amore, comprensione e protezione. La mamma rappresenta l'altruismo in maniera convincente. Sappiamo che Gesù ha parlato delle pene e delle gioie di ogni mamma e gli disse: la donna quando partorisce prova tristezza perché è giunta la sua ora, ma quando ha dato alla luce un bimbo non si ricorda più del suo travaglio per la gioia che è nato un uomo nel mondo. Isaia disse che Dio Padre ci ama teneramente come una mamma. E infatti Dio dice: anche se una donna abbandona il suo bambino, purtroppo qualcuna, qualche sventurata lo fa, Isaia dice: Dio non ci abbandona mai, anzi Lui ci ama sempre con misericordia, bontà e tenerezza. Gesù della croce ci ha dato non solo la sua vita, il suo perdono, ma anche la sua mamma, perché fosse per sempre la nostra mamma del cielo. Gli splendori di tutte le stelle dell'universo non reggono al confronto della luce divina che irradia gli occhi di una mamma quando sorride il suo figlio. La madre è la gloria del creato. Oggi pertanto onoriamo tutte le mamme che compiono il loro dovere, la loro missione con amore, pazienza e umiltà. In modo speciale vogliamo onorare la Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra, dal cielo sempre ci accompagni, ci benedica e ci protegga. Facciamo ora la nostra professione di fede. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
1: Terzo giorno è risuscitato. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso.
0: Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, Gesù promette ai discepoli il dono di un altro paraclito, lo Spirito della verità, perché rimanga con noi per sempre. Sostenuti da questo dono, invochiamo il Padre e ad ogni invocazione diciamo insieme: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Padre, donaci il tuo Santo Spirito. Per la Chiesa e i suoi pastori, illuminati dalla fede e dall'amore, sappiano sempre rendere ragione al mondo della speranza fondata sulla Pasqua di Gesù, preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Per quanti amministrano le nostre città e paesi, operino per il bene di tutti, esercitando il loro servizio con responsabilità e rettitudine di coscienza. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Per chi vive momenti di prova e sofferenza, di smarrimento e disperazione, percepisca la consolazione dell'amore di Dio e il sostegno della comunità, preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Per tutti noi qui presenti, per le nostre famiglie e comunità, lasciamoci guidare dallo Spirito Santo e nutrire dalla parola di Dio custodita nel cuore, preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito. Per tutti noi, perché sempre possiamo onorare, venerare la nostra mamma che Dio ci ha dato come segno della sua bontà e della sua misericordia, preghiamo.
1: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
0: Padre giusto e santo, ascolta la nostra preghiera che ti rivolgiamo con fede nella speranza di ricevere il tuo Spirito per essere da Lui condotti nella pienezza dell'amore, per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Allora cantiamo tutti assieme come Maria.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito, Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Salgano a te, o Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne il tale agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo si riunisca un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Cristiano Pin, i presbiteri e i diaconi.

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedesgalants.com.
1: I nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Potenza e la gloria dei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Scambiatevi un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna.
1: Amen. Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te e non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Santa Chiesa. Come canto di comunione canteremo: questo è il mio comandamento.

0: Preghiamo. Dio onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza per Cristo nostro Signore.
1: Buongiorno, io sono Salvatore Caruso, sono dei Cavalieri di Colombo qui a Pompei. Questa è una fraternità fondata nel 1882 nel Connecticut, negli Stati Uniti, per soccorrere le famiglie in disagio. La fraternità poi si è espansa in tutto il Nord America. La nostra sezione in questa chiesa ci occupiamo ad aiutare la parrocchia e la comunità finanziariamente e fisicamente. Il nostro operato è volontario. Oggi è la festa delle mamme e noi vogliamo fare un piccolo gesto per onorare tutte le mamme. All'uscita doneremo una rosa a tutte le mamme. Un piccolo gesto per esprimere la nostra gratitudine a quell'essere meraviglioso che ci ha permesso di vedere la luce del sole. Auguri mamme.
0: Allora oggi ringraziamo il Signore per averci dato una mamma, la affidiamo all'amore materno di Maria. Voglio ricordare alcuni avvisi. Il bazar di primavera sarà il 16 e 17 maggio. Se avete degli oggetti, vestiti in buona condizione, che volete donare, potete farlo. Cerchiamo ancora la collaborazione di volontari vecchi e nuovi per questa attività. La Madonna Pellegrina, che va di casa in casa per recitare il rosario, guardate il bollettino per questa attività. Ricordiamo la Madonna, chiediamo la grazia che i nostri giovani possano preservare il tesoro prezioso della fede cristiana. La festa di Santa Rita, 22 maggio, la novena incomincia il 13. Ci sarà una seconda colletta per le opere di carità del Papa, domenica prossima. La festa di primavera al Centro Sacra Famiglia è andata molto bene. Possiamo ringraziare il comitato, i volontari, i partecipanti di questa festa. Ci sarà uno spettacolo musicale con i laici scalabriniani dell'Italia il 28 giugno. Guardate il bollettino per questa attività. E continuiamo a pregare per la pace del mondo, specialmente per l'Ucraina e il Medio Oriente. Oggi è allora la festa delle mamme. Spero che ognuno di noi, ognuno di voi, nella vostra casa, cercate di ricordare la vostra mamma, ringraziare il Signore per tutto il bene che ci ha dato. Voglio presentare due o tre poesie che ci fanno ricordare l'importanza della nostra mamma. Specialmente nei paesi latini sappiamo che noi siamo attaccati più di qualsiasi altro popolo alla nostra mamma. E infatti i poeti dei paesi del sud Europa hanno sempre presentato la mamma come l'angelo di Dio nella nostra casa, il segno della bontà, della tenerezza del Signore. Vi leggo una poesia di Edmondo De Amicis che si esprime così: non sempre il tempo la beltà cancella o la sfiorano le lacrime e gli affanni. Mia madre ha 60 anni e più la guardo più mi sembra bella. Non è un detto, un sorriso, un guardo, un atto che non mi tocchi dolcemente il cuore. Ah, se fossi pittore, farei tutta la vita il suo ritratto. Vorrei ritrarla quando china il viso perché io le baci la sua treccia bianca, o quando inferma e stanca nasconde il suo dolore sotto un sorriso. Pur se fosse il mio prego in cielo accolto, non chiederei di Raffaele d'Urbino il pennello divino per coronare di gloria il suo bel volto. Vorrei poter cambiare vita con vita, darle tutto il vigore degli anni miei, veder me vecchio e lei del sacrificio mio ringiovanita. Mi pare che sia una bella poesia, eh? Ve ne leggo una che viene dalla letteratura ispana, della Spagna. Vi leggo prima la traduzione perché voi possiate apprezzare questa poesia che mi sembra molto bella. E la traduzione in italiano è questa: le tue prime carezze, madre mia, che da bambino felice mi offristi, nello scrigno dell'amore con ostinazione conservo quel bouquet di baci che mi hai dato. Mi piacciono nella mia superba lontananza quei dolci consigli che mi hai impartito. Mi piace l'arroganza e l'audacia di tutti i rimproveri che mi hai fatto. In te mi piace la purezza virginale, la dolce morbidezza del gelsomini e l'unica speranza del mio grido. Sei l'incarnazione della bellezza, il profumo di ogni giardino e il canto di Dio per sempre. Ve la leggo adesso in spagnolo, perché in spagnolo con le rime c'è anche una bellezza speciale che viene da questi sentimenti. Tus primeras caricias, madre mía, que desde niño alegre me ofreciste, en el cofre de amor guardo a porfía aquel ramo de besos que me diste. Adoro en mi soberbia lejanía esos dulces consejos que trajiste. Adoro la altivez y la osanía de todos los regaños que me hiciste. Adoro en ti la virginal pureza, la dulce suavidad de los jazmines y la sola esperanza de mi grito. Eres la encarnación de la belleza, el perfume de todos los jardines y la canción de Dios al infinito. Me parece que sea una poesía muy bella. Mi fermo aquí, diciamo una preghiera alla Madonna, perché tutte le nostre mamme che hanno lavorato, che hanno faticato, che hanno servito il marito, che hanno aiutato i bambini a crescere, hanno dato un'educazione, li hanno educati e avviati alla fede, possono continuare ad essere nelle nostre case un segno della provvidenza, dell'amore, della misericordia di Dio. Diciamo insieme: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Invocando la Madonna, Madre di Gesù e Madre nostra, invocando anche San Giuseppe e gli angeli santi, vi benedica e vi protegga Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
2: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
1: Ed eccoci collegati con la sede centrale del CRAIC, scopriamo insieme chi sono gli ospiti di Fabrizio Intravaia di questa settimana. Ciao Fabrizio!
2: Ben ritrovata Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFB. Oggi mi trovo nella sede del CRAIC ed ho il piacere di essere in compagnia con il signor Angelo Cecere e con il signor Sandro Fabrizi. Allora, spieghiamo subito chi sono. Angelo Cecere, da quando abbiamo ripreso l'appuntamento del martedì, cioè il pranzo di Marisa, l'appuntamento con le persone sole, abbiamo avuto il piacere di averlo insieme a noi. Sandro Fabrizi è il nostro nuovo impiegato del CRAIC. Allora, buongiorno Angelo, buongiorno Sandro, benvenuti.
3: Grazie.
4: Buongiorno.
2: Allora Angelo, cominciamo da te. Dunque, con l'arrivo della primavera abbiamo ripreso quella che è una delle tradizioni del CRAIC, cioè l'appuntamento del martedì a mezzogiorno e il pranzo di Marisa. Ecco, che cosa ti ha spinto, che cosa ti ha portato Angelo da queste parti a partecipare anche tu a questo convivio, a questo pranzo?
4: Voglio ringraziare al CRAIC e specialmente Claudio Rocchi che mi ha fatto un invito personale di venire a questo pranzo di Marisa, e per me molto importante perché nel 1973 ho conosciuto Marisa Barth quando eravamo tutti e due giovani.
2: Appena qualche anno fa, Angelo.
4: Avevamo assistito a una conferenza io ero studente a McGill e cercavo un lavoro per l'estate e allora ho cominciato a lavorare alla Casa d'Italia, ho fatto due estate, e Marisa ha lavorato alla Casa d'Italia, ha cominciato così, e poi io sono ritornato ai studi e Marisa ha continuato e ha creato i club di Age d'Or.
2: Sì, infatti.
4: Allora, per me è molto importante venire qui perché mi ricorda quei bei giorni di quando ero più giovane.
2: Anche di ricordi, quindi è un po' un cerchio che si chiude, perché vi siete conosciuti in gioventù.
4: Sì.
2: E quindi hai conosciuto la nostra fondatrice che l'anno dopo, nel 74, fondò proprio il CRAIC. Mm-hmm. E oggi ritorni, dopo tanti anni, ritorni a frequentare di nuovo il pranzo di Marisa.
4: Sì.
2: Però io so che tu frequenti anche i vari club dell'Age d'Or del CRAIC. Allora ecco, ci vuoi dire quali club e come ti trovi con questi club, che cosa ti piace di più fare quando vai nei club?
4: Beh, i club che io appartengo sono i club dove si balla. Allora ho cominciato al club Arcobaleno quando sono stato invitato da un'amica a una conferenza dei Ordini Figli d'Italia, la Casa d'Italia, e lì ho incontrato una donna che mi ha venduto un biglietto, era il 3 di dicembre, allora mi ha venduto un biglietto per assistere a una cena di natalizie il 15 dicembre al Club Arcobaleno, che io non conoscevo. Age d'Or, prima di questo, non conoscevo per niente. Mm-hmm. Allora ho detto sì, va bene, vengo. E quando sono andato, per me a vedere 70-80 persone con un DJ che suonava musica degli anni 60-70, era come andare in un matrimonio. Ho detto wow! E costava pochissimo, mi sembra nel tempo era $30 una cena completa. E ho detto, allora mi hanno chiesto se io volevo diventare membro, certo che sì.
2: Certo.
4: E poi altri membri mi hanno detto di altri club dove si ballava. Allora il giovedì è Arcobaleno, la domenica a Garibaldi, il sabato sera da Club 2000, e io frequento questi club per andare a ballare, perché mi piace molto ballare.
2: Allora la tua agenda è molto occupata, Angelo.
4: Questi
2: club,
4: sono molto...
2: Luca Arcobaleno, Garibaldi, Club 2000, sono tutti club che si trovano a San Leonardo.
4: Sì.
2: Ecco, quindi la tua zona, diciamo così.
4: Sì, io sono cresciuto a San Leonardo all'età di 14 anni. Prima io sono arrivato dall'Italia all'età di 6 anni.
2: Sì.
4: E ecco, la prima casa dai miei zii era su Tilmont e Iberville. E dopo abbiamo comprato una casa alla 9 Avenue Jarry e nel 1967 abbiamo comprato il nostro primo duplex, dove vivo ancora, perché quando sono deceduti i miei genitori ho ereditato, datosi che sono figlio unico, ho ereditato la casa
2: di famiglia.
4: Sì, dove dall'età di 14 anni sono cresciuto lì a San Leonardo, vicino alla chiesa Monte Carmelo.
2: Vicino alla chiesa Monte Carmelo. Ma Angelo, tu hai detto sei arrivato qui a 6 anni, ma sei originario di dove? Di quale zona dell'Italia?
4: Sì, di Campobasso e il paese Bonefro.
2: Bonefro, sì. Allora salutiamo i tanti molisani che ci ascoltano. Quindi di Bonefro sei arrivato qui a 6 anni e poi che lavoro hai fatto? Hai completato i tuoi studi, hai parlato prima dell'università.
4: Sì, ho studiato per insegnare high school, sono maestro di letteratura inglese.
2: Sì.
4: E poi malaurosamente, sfortunatamente, ho perso la vista.
2: Sì.
4: Pochi anni dopo. E ecco, sono non vedente, ma non mi impedisce di vivere la mia vita, di essere contento, gioioso, e la mia missione nella vita è di rendere il mio prossimo felice.
2: Sì, e questo vogliamo, è una cosa che io voglio sottolineare, perché appunto diciamo, nonostante questo problema, se vogliamo chiamarlo così, il problema della mancanza della vista, ma appunto, come hai sottolineato, come hai detto, Angelo, non ti impedisce di partecipare e di amare di quello che si fa in questi club della città.
4: Sì, dopo di 5 anni di insegnamento, quando non ho potuto leggere più, allora ho cambiato mestiere, ho fatto 2 anni di riabilitazione all'Istituto dei Ciechi e lì ho appreso il computer, il telefono parlante, la tecnologia, diciamo, e allora ho cominciato a lavorare sempre usando le mie orecchie invece degli occhi.
2: Certo.
4: Allora ho fatto un interprete, traduttore, tutto ciò che potevo usare le mie orecchie.
2: Sì.
4: E anche oggi faccio ancora la musica, mi piace fare il DJ.
2: Ho capito. Allora, grazie Angelo, passiamo a Sandro. Sandro, allora, un nuovo impiegato, dunque hai iniziato da pochi giorni. Come ti trovi qui al CRAIC? Parlaci un po', cosa ci puoi dire?
3: Già ho lavorato prima per la CRAIC come volontario, però adesso sono qui.
2: Quindi per te non è una cosa sconosciuta?
3: Ma ti posso dire una cosa, anzi ti posso dire tante cose, che la gente che lavora qui, la gente che ho incontrato ai club, è una cosa bellissima, dà veramente una vita alle persone che di una certa età. Possono uscire, possono ballare, possono cantare, giocano, mangiano. È una cosa veramente fantastica per queste persone. Sono molto molto contento di essere qui alla CRAIC.
2: Benissimo, allora Sandro, diciamo, quali sono un po' i tuoi compiti, cosa fai in questi giorni?
3: Per adesso sto sul computer, e ci stanno tutte le carte che devo guardare, le spese, le entrate.
2: E le uscite.
3: Le uscite,
2: purtroppo sono anche delle spese.
3: E i mail che dobbiamo leggere e rispondere, ci stanno molte persone che ci invitano a delle feste, a degli incontri, ma sono sempre belle cose che dobbiamo fare.
2: Magnifico, allora io ringrazio Sandro, ringrazio Angelo, ringrazio naturalmente Le Repos Saint-François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
3: Ciao.
4: Arrivederci.
3: Ciao.
1: Ringrazio Fabrizio e i suoi ospiti, signori Angelo Cecere e Sandro Fabrizi. Saluto affettuosamente tutti gli amici del CRAIC e a nome del direttore generale del Repos Saint-François d'Assise, Alain Chartier, e della signora Teresa Di Palma Melchior, delegata alle comunicazioni per la nostra comunità in occasione della festa della mamma, porgo i migliori auguri per una giornata ricca di amore, serenità e gratitudine. Buona festa della mamma a tutti, appuntamento sulle onde di CFMB alla settimana prossima.
0: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint-François d'Assise.
1: La mamma è l'origine della nostra vita, è la forza della nostra famiglia, è affetto, amore incondizionato e tanto altro. La signora Teresa Di Palma Melchior, a nome del direttore generale del Repos Saint-François d'Assise, Alain Chartier, e di tutto il personale, augura a tutte le mamme una splendida festa e a quelle che non sono più tra noi dedica un dolce pensiero, perché il loro amore continua a vivere nei nostri cuori.

Buongiorno cari amici ascoltatori, buongiorno carissime amiche ascoltatrici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 in questo 10 maggio 2026. Oggi è il 130° giorno dell'anno, giorno in cui la Chiesa ricorda San Cataldo di Rachaux e i Santi Alfio, Filadelfo e Cirino martiri. Anche oggi è una bella domenica a livello meteorologico, è anche una domenica molto occupata per quanto riguarda lo sport. Vi dico già da adesso che si sta giocando in Serie A, siamo giunti qui anche agli sgoccioli del campionato, 36esima giornata, ma non solo, ci sono gli internazionali BNL di tennis a Roma, singolari e doppi sia maschili che femminili. C'è anche il Giro di Bulgaria, che a breve poi diventa il Giro d'Italia, perché sì, l'edizione 2026 del Giro d'Italia è iniziata in Bulgaria e si conclude oggi con la terza tappa in questo paese, tappa che si chiuderà tra qualche chilometro, tra qualche minuto a Sofia in Bulgaria. Anzi, se vado a vedere adesso e cerco di capire se devo andare sulla pagina ufficiale in italiano, francese o inglese, o forse anche spagnolo del sito, perché se voglio seguire in diretta basta cliccare dalla pagina inglese Follow the Live Race. Se vado invece sulla versione francese del sito, Suivre la course en direct. Se vado sulla pagina spagnola invece, mi chiedono se la voglio seguire e mi offrono delle possibilità che sono scritte in spagnolo. Invece in italiano la versione è un po' diversa, mi chiede di cliccare su un bottone che scrive seguire il live, che secondo me dovrebbe significare seguire la diretta o la gara o la corsa in diretta. Non so perché in Italia insistono sul voler tentare di usare delle espressioni inglesi, maldestramente tra l'altro, quando ci sono delle belle parole nella nostra lingua per esprimere esattamente le stesse cose. Comunque seguirò con voi questa diretta e siamo più o meno giunti alla metà del percorso e anche il punto più elevato di questa tappa, la terza, che va da Plovdiv a Sofia in Bulgaria. E già dalla prossima tappa, la quarta, ci si sposta in Italia, saremo in Calabria, la tappa Catanzaro-Cosenza e poi subito dopo un'altra Praia Mare-Potenza. Ci saranno dei bei percorsi, comunque nei dettagli ve ne parlerò nella seconda ora, quella in cui vi parlo un po' di più di sport, perché ce n'è da coprire. Giro d'Italia e non solo, anche delle belle soddisfazioni nel quadro delle squadre sportive montrealesi. Altra vittoria di una squadra locale, anzi delle due squadre locali, una venerdì e l'altra ieri, e la cosa ci dà tanta soddisfazione, come anche questo tempo che abbiamo. È vero che la massima prevista di oggi, 16 gradi, è soltanto di poco al di sotto delle medie stagionali, che di questi tempi si aggirano intorno ai 18 gradi per la massima e 6 gradi per la minima. Per la minima sarà leggermente più bassa questa notte, 4 gradi, per la massima 16 gradi, però sarà una giornata soleggiatissima. E dunque è davvero per voi quasi una necessità approfittare di al massimo di questa seconda domenica del mese di maggio 2026. Questo significa che oggi è la festa delle mamme, me ne stavo proprio dimenticando completamente. No, sto scherzando, ma come facevo io a dimenticarmi della festa delle mamme? Veramente. È da un anno che ci penso, da un anno all'altro penso sempre a questa festa della mamma, come viene chiamata in Italia, Fête des Mères o Mother's Day qui in Quebec, in Nord America. Preferisco forse la versione plurale della denominazione, perché ci sono tante mamme nelle nostre vite, c'è la propria mamma, c'è la mamma della mamma, ci sono le mamme che ci circondano e tutte
tutte queste mamme simboleggiano qualcosa di così grande che io avrei tanta difficoltà a definirlo in pochissime parole adesso, però è importante per voi, per noi, considerare questa figura e soprattutto sottolineare a che punto noi amiamo questa figura e in tanti modi, nel miglior modo possibile che voi possiate trovare per far capire alla vostra mamma, alle mamme intorno a voi quanto siano importanti. Io un gesto l'ho trovato praticamente da una vita che sacrifico le mie domeniche soltanto per arrivare a quella domenica della festa della mamma e poter fargli gli auguri in diretta. E anche questa è una mezza bugia, perché no, per me fare la trasmissione della domenica non è assolutamente un sacrificio, non lo faccio per me, non lo faccio per voi, lo faccio per noi, ed è per questo che ci tengo a che questa trasmissione continui a chiamarsi Domenica Insieme, perché è una cosa che facciamo insieme, io qui in studio davanti alla console e davanti al microfono, voi all'ascolto, ma siamo davvero uniti in questa cosa. E in questo senso siamo anche uniti nel fare tanti auguri a tutte le mamme in ascolto, che siate voi mamme all'ascolto in questo momento, tanti auguri da parte nostra tutti insieme, ma anche alle mamme nelle vostre vite. Trovate il modo oggi di vedervi, di chiamarvi, e se non potete vedervi almeno scrivervi qualche messaggino, però sarebbe più bello farlo di viva voce e soprattutto avere tanta considerazione per la figura sicuramente più importante nelle nostre vite. Un pensiero anche e cerco di dirlo in maniera più leggera possibile perché altrimenti mi emoziono, ma un pensiero particolare alle mamme nelle nostre vite, nelle vostre vite, che non ci sono più. Io per fortuna ho ancora questa possibilità di fargli gli auguri, perché è ancora con me, con noi, la mia mamma Olivia, e però so che per alcuni di voi la mamma non c'è più, però pensate a lei e sono convinto che da dove vi sta guardando questo pensiero la farà sorridere, ed è sicuramente comunque, nonostante tutto, capace e felice di vegliare su di voi. Dunque la festa della mamma è per considerare tutte queste figure che sono le figure materne, ed è per questo anche che facevo finta di essermi dimenticato della festa, ma no, ho preparato per voi tante canzoni legate a questa figura importante, la mamma. La cosa strana, particolare, è che tante di queste canzoni sono poi in fondo dei classici della musica italiana, però tante delle canzoni che ho scelto per voi oggi non vanno in onda da esattamente un anno, dal 11 maggio 2025, e la cosa è assolutamente inaccettabile. Comunque rimediamo oggi facendovele ascoltare, ad esempio questa, e ce ne saranno tante altre, non tutte canzoni legate alla festa della mamma oggi, perché ci servono anche le canzoni romantiche per l'oroscopo, e poi di tanto in tanto è anche bello cambiare ritmo, però saranno tante le canzoni dedicate alla mamma oggi. Ve lo dico già da adesso, faccio slittare di qualche minuto il taccuino sociale perché ci tengo a farvi ascoltare subito questa di Ringo Starr, che si intitola Mamma ti voglio bene.

0: Taccuino sociale.
1: Martedì 19 maggio a Narché Bon Secours, banchetto per il 20° anniversario della Fondazione Sœur Argel, la celebre religiosa di origine italiana, Suor Angela Rizzardo. Una serata speciale per celebrare 20 anni di impegno, solidarietà e generosità al servizio della comunità. Siete tutti invitati a festeggiare questo importante traguardo e a sostenere una causa che continua a fare la differenza nella vita di tante persone. Per informazioni e biglietti 514-812-7403.
2: Spolverate le vostre scarpe da ballo venerdì 29 maggio dalle 18.30 alle 21.30, serata Woodstock Revival. Rivivi l'epoca d'oro del rock and roll, pace, amore e grandi successi per baby boomers che amano ancora ballare. Venite numerose ai Giardini d'Italia al 5650 Rio Bois di fronte alla chiesa Monte Carmelo. Siete tutti invitati, ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Il Comitato dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata vi informano che riattivano le attività estive 2026, iniziando con la solennità di Maria Santissima dei Miracoli, domenica 7 giugno, a partire dalle ore 10, con la processione e celebrazione eucaristica. Aliterà la giornata il DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per il pranzo e trasporto in autobus con partenza da Villa Sal, chiamate la signora Anna al 514-365-9744 o la signora Angela al 514-354-0744.
3: L'associazione di Ribera di Montreal organizza la scampagnata di primavera con un ricco menù domenica 7 giugno al 6207 Rue Kayser a Rodden. La giornata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16 dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno, una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043. 254-4043.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
4: Allora, in apertura di trasmissione, non l'ho detto e forse a qualcuno potrebbe interessare, ma in questo momento se uscite di casa troverete una temperatura davvero piacevole di 12 gradi. C'è un piccolo venticello, però ci sono anche tanti spiragli di sole e sarà sempre più soleggiata la giornata, dunque uscite tranquillamente. Oggi è una giornata perfetta per un inizio di mese di maggio, per la festa delle mamme, per andare a trovarle o anche portarle fuori al ristorante o magari una gita, qualsiasi cosa. L'idea più speciale, più bella, più profonda che potete trovare, qualsiasi cosa che la faccia sentire bene, è la cosa da fare oggi. Un'altra cosa che non vi ho detto è che il brano strumentale di oggi, quello che ascolteremo oggi, è uno dei più famosi in assoluto della storia di questo genere musicale, degli strumentali, del easy listening, ed è anche uno dei più grandi compositori di Hollywood che andremo, sul quale andremo a puntare i riflettori. Intanto il sito sul quale seguo di solito i risultati ha cambiato un po' la grafica e faccio fatica ad abituarmi a questa nuova grafica del sito, però vi posso dire che in questo momento c'è la partita Cremonese-Pisa che si sta giocando, siamo giunti al 23° e siamo sempre fermi sullo 0-0, come anche Fiorentina-Genoa. C'è stato anche un MotoGP che si è concluso da poco e ci sono altri sport. L'appuntamento è tra circa 50 che dico, 35 minuti per l'apertura della pagina sportiva, un po' di più. Verso la fine di questa ora ci sarà anche il bollettino meteorologico completo di oggi, di domani e del resto della settimana. Per il momento noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e dopo i risultati delle lotterie.
0: Bonanza la linea.
1: Per la nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
5: peperoni misti Sant 99 centesimi da libra, uva rossa senza semi 1,49 da libra, angurie senza semi 69 centesimi da libra, petto di pollo dissossato 5,99 da libra, l'onza di maiale dissossata 2,79 da libra.
1: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
6: Complesso Funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il Complesso Funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il Complesso Funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grand Prairies Angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
7: Salve a tutti, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. La mamma è il cuore della famiglia. Voglio augurare buona festa a tutte le mamme italiane, piena di amore e felicità. Voglio inoltre ringraziare tutti per l'appoggio e la fiducia durante questi anni. Tanti auguri a tutte le mamme da Marc Tanguay.
8: 25, 60 e 38. 25, 60 e 38. 25, 60 e 38. Ho giocato.

Allora, andiamo a vedere se questa settimana questo 38 è uscito così spesso come la settimana scorsa. Come sempre però facciamo questo piccolo passetto indietro a venerdì sera 8 maggio 2026, Lottomax. I numeri estratti sono i seguenti: 2, 6, 8, 33, 35, 43, 44, complementare 21. Quebec Max, sempre di venerdì: 2, 3, 26, 32, 35, 44, 51, complementare 19. La quotidienne di venerdì sera: a due cifre 6, 9, a tre cifre 2, 8, 7, a quattro cifre 7, 4, 2, 1 e l'extra di venerdì sera 9, 1, 6, 5, 4, 7, 4. Mentre per la mini sono usciti i seguenti: 9, 9, 3, 9, 8, 6. Adesso passiamo alle principali lotterie del sabato sera. Partiamo dalla 6.49. Sorteggio classico 13, 15, 21, 28, 34, 40, complementare 45. Invece la combinazione legata al sorteggio della Bulldog è questa: 49, 17, 24, 06, trattino 10, 10, 10, ed è uscita una pallina bianca. Passiamo adesso alle altre del sabato sera, perlomeno le principali: Quebec 49, 11, 26, 28, 35, 38, eccolo là, 46, complementare 4. La quotidienne di ieri sera: a due cifre 1, 5, a tre cifre 1, 5, 8 e a quattro cifre 1, 1, 6, 7. Invece Banco ha visto uscire questi numeri: 4, 5, 10, 14, 21, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43. Bel filotto qui. Poi 46, 48, 50, 52, 56 ed infine il 66. L'extra di ieri sera: 9, 9, 4, 5, 3, 8, 6. Nel quadro di Lottomax in palio c'erano 70 milioni di dollari e sono stati vinti un solo biglietto vincente, che è stato comprato in Ontario. In Ontario sono stati vinti anche 6 Max Plus, i lotti da 100.000, e anche un Max Million, quello da 1 milione di dollari. Invece per la nostra provincia, il Quebec, sono stati vinti 3 Max Plus e 2 Max Millions, nelle praterie 1 Max Plus e 2 Max Millions e un Max Plus. In Columbia Britannica, prossimo montepremi sarà necessariamente più basso, diciamolo tra virgolette, soltanto 15 milioni di dollari per

Secondo me è la più bella. È la mia preferita. È sicuramente una delle preferite di tante persone. Questa musica, questo strumentale, The Theme from a Summer Place, Percy Faith and His Orchestra del 1959. Tra l'altro, Percy Faith ha vinto un Grammy Award per Record of the Year nel 61 per la sua registrazione di Theme from a Summer Place, la prima colonna sonora di un film e il primo brano strumentale a vincere questo premio. E questa versione è stata anche un successo numero uno in Italia col titolo Scandalo al Sole. Tutto questo per parlarvi del suo compositore, Max Steiner, che è stato un compositore, orchestratore, arrangiatore e direttore d'orchestra austriaco naturalizzato statunitense, da alcuni considerato il padre della musica da film. È uno dei più prolifici ed illustri compositori di colonne sonore di Hollywood. Maximilian Raoul Walter Steiner nasce il 10 maggio 1888 a Vienna, in Austria-Ungheria, in una famiglia di artisti teatrali. Suo padre, Gabor Christian Steiner, è un regista teatrale, mentre sua madre, Miriam Holman, è una ballerina. Max, come viene chiamato, dimostra un talento prodigioso fin dall'infanzia ed ha solo 15 anni quando la sua prima operetta, Die Schöne Griechin, la bella ragazza greca, composta e diretta da lui, debutta nel 1903. Completando in 2 anni il corso di studi quadriennale, Steiner si laurea a 16 anni presso l'Accademia Imperiale di Musica di Vienna. Poi dal 1904 al 1914 lavora come direttore d'orchestra e arrangiatore a Londra, in Gran Bretagna, dove si esibisce in prestigiosi teatri e sale da concerto. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale viene classificato come cittadino nemico, rischiando l'internamento, ed è solo grazie all'amicizia con

il duca di Westminster che nel dicembre del 1914 riesce a partire per New York con soli $32 in tasca. Nei successivi 15 anni lavora come direttore d'orchestra e arrangiatore per operette e teatri musicali a Broadway. Poi nel 1929, invitato dalla RKO Pictures a curare l'orchestrazione della versione cinematografica dello spettacolo Rio Rita di Florence Ziegfeld, Max Steiner, così si farà chiamare in America, si trasferisce a Hollywood. Il suo debutto come compositore cinematografico avviene nel 1931 con Cimarron e il suo primo vero successo arriva 2 anni dopo, nel 1933, con l'uscita di King Kong. In questo film, per la prima volta nella storia del cinema, i dialoghi sono supportati dalla musica, che ne esalta l'effetto drammatico. Si apre così la seconda fase del cinema sonoro. Seguono poi molti altri film con Fred Astaire e Ginger Rogers, in particolare come Top Hat e Roberta del 1935. Nel 1936 Steiner lascia la RKO Pictures e nell'aprile del 1937 firma un contratto a lungo termine con la Warner Brothers. Nel 1939, avendo a disposizione solo 3 mesi per completare l'intera sceneggiatura e mentre sta contemporaneamente lavorando ad altre 3 film nelle colonne sonore della Warner Brothers, Steiner compone quella di Gone with the Wind, Via col vento, una delle più celebri di tutti i tempi, con il suo memorabile Tara's Theme. Un'altra sua musica famosa è Theme from a Summer Place, un brano composto per il film del 1959, quando di anni Steiner ne ha già 71. Pubblicato da Percy Faith e la sua orchestra come singolo, lo strumentale giunge al primo posto della classifica Billboard Hot 100 il 22 febbraio del 1960, rimanendovi per 9 settimane consecutive, un record dell'epoca, diventando presto un intramontabile e per tanti il brano per eccellenza del genere. Easy listening è quella musica di facile ascolto. Max Steiner muore all'età di 83 anni il 28 dicembre del 1971 a Beverly Hills. Oggi ricorre il 138esimo anniversario della sua nascita, lo ricordiamo così. Per quelli che forse non lo sapessero, Tara's Theme è quella musica che risuona quando da Bruno Vespa qualcuno suona al campanello, ecco, per dirla così, scusate, non vorrei essere così, polemico, ma non ci posso fare niente. Certe musiche secondo me andrebbero ascoltate, non utilizzate. Fatto questo commento, voglio anche aggiungere questo, che nel corso della sua carriera Steiner ha composto e arrangiato la musica di oltre 300 film ed è stato candidato all'Oscar 24 volte vincendolo in 3 occasioni. Via col vento, la musica di cui vi parlavo, è classificata al 2° posto nella lista dell'American Film Institute delle migliori colonne sonore americane degli ultimi 100 anni. Ed infine Steiner ha una stella sulla Walk of Fame. Ma non è l'unico grande compositore nato in questo giorno. Per parlarvi dell'altro brevemente, vi dico, aspettate un attimino che vi faccio ascoltare la sua composizione più famosa. Lui ne ha curato la musica e il testo e tanti anni dopo una nostra italiana l'ha pure cantata la sua canzone. Sia lieto lindo, Gabriella Ferri.

0: E siamo risaliti al 1974 con questo Cielito Lindo di Gabriella Ferri, secondo me una delle belle, delle più belle, tra le oltre 300 versioni di questo brano composto da Chirino Fidelino Mendoza y Cortés, nato a Tlahualco, in Ciudad de México, il 10 de mayo del 1862, dunque oggi sono 164 anni quelli trascorsi dalla sua nascita. Lui è famosissimo nel mondo per questo Cielito Lindo, della quale canzone, vi ricordo, ha composto la musica e scritto anche le parole in spagnolo. È anche famoso per una sua polca, Jesusita en Chihuahua. E così vogliamo sottolineare quest'altro compositore tra i tanti compositori nati un 10 di maggio, che cercherò in qualche modo di sottolineare, omaggiare oggi. Per il momento invece ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria brevissima e poi il primo brano dal sapore locale di oggi.
1: Sono Teresa, ho chiamato Joe Magri e venduto il mio duplex. Sono molto contenta. Ottimo servizio, chiamatelo anche voi.
2: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
3: Magasinez la vente sous la tente de briques juste à temps pour votre déménagement. Obtenez jusqu'à 60% de rabais sur les articles en liquidation sous la tente. Avec des offres spéciales dans tous les rayons, comme des sofas à partir de $399 chacun. Obtenez jusqu'à 50% de rabais sur les matelas sélectionnés. Et achetez plus, économisez plus sur les gros électroménagers sélectionnés jusqu'à $1000 de rabais. Plus, obtenez en prime un haut-parleur de fête Bluetooth avec un achat admissible. Certaines exclusions, termes et conditions s'appliquent. Détails en magasin. Nouvelle demeure, nouveaux meubles, les mêmes superbes économies. Chez Briques, plus d'économies pour vous.
0: Un tempo, quando una pubblicità partiva così, senza musichetta, senza stacchetto, scrivevano cold e così l'annunciatore lo sapeva e se era necessario lo metteva lui lo stacchetto. Invece no, è andata così. Comunque sì, siamo giunti alle 9:46, il momento di ascoltarci il primo brano dal sapore locale di oggi per fare gli auguri a Sylvain Cossette, nato l'8 maggio 1963 a Grand-Mère, en Mauricie. Oggi lui festeggia, due giorni fa, festeggiato 63 anni, si è fatto conoscere soprattutto negli anni 90, anni in cui ha pubblicato alcuni album di grande successo, tra cui Paradox, che è stato pubblicato insieme al gruppo del quale faceva parte nell'89 e poi 91, e poi inizia la sua carriera da solista nel 1994 con album intitolati Comme l'Océan nel 94, 96 Blanc e 99 Humain. Questa mattina io ve lo faccio ascoltare proprio dal suo primo album da solista, forse quello che è stato il suo primo grande successo in carriera, che si intitola Tu reviendras.

Erano anni in cui gli artisti quebecchesi riuscivano a fare delle belle canzoni, avevano delle belle voci e soprattutto le canzoni erano cantate in un'unica lingua, il francese in questo caso, non come si fa al tempo d'oggi. Però passiamo appunto al tempo d'oggi, ma a livello meteorologico, per vedere cosa è previsto oggi e nei prossimi giorni. Meteorologicamente parlando, così parlando di meteo, non mi metto nei guai. E forse faccio meglio così. Allora, per oggi, come vi dicevo, è prevista una bellissima giornata. Tra l'altro, la massima prevista per oggi è stata aumentata, incrementata di un grado. Adesso sono 17 i gradi previsti come massima, sotto un cielo generalmente soleggiato. In questo momento ci sono ancora dei passaggi nuvolosi, però il cielo andrà schiarendosi man mano che avanza la giornata, però andranno anche aumentando di intensità i venti, come è successo anche spesso negli ultimi giorni, direi nelle ultime settimane. Così questo pomeriggio sono previsti dei venti che soffieranno da ovest a circa 25 km orari, con delle raffiche intorno ai 40 km orari. Però una nota positiva è che l'umidità relativa dell'aria sarà intorno al 40%. E come vi dicevo, o forse non ve l'ho detto, sono previste circa 8-9 ore di soleggiamento oggi, il che è davvero bello, però con questo è doveroso fare questa raccomandazione: se vi esponete per lungo tempo, per lunghi momenti al sole, copritevi bene per ripararvi dal sole più che dal vento o dal freddicello, e soprattutto se invece non potete ripararvi, mettervi all'ombra o coprirvi bene, ebbene una bella spalmata di crema solare protettiva di fattore di protezione 50 magari è importante per proteggere la vostra salute attuale e anche futura, perché a volte le conseguenze poi si vedono tanti anni dopo. Allora, torniamo al meteo. Cielo variabile questa sera e poi banchi di nebbia per questa notte, quando la temperatura scende a circa 4 gradi sempre sopra lo zero, dunque niente rischio di gelo. Ma la cosa positiva è che il vento sarà leggerissimo questa notte, però riprenderà di intensità già da domani mattina, quando all'uscire per la scuola o per il lavoro la temperatura sarà di circa 6 gradi e la massima prevista per domani un po' più bassa di quella di oggi, 14 gradi. Ci sarà anche la probabilità di temporali, probabilità al 40%, però c'è questa possibilità da considerare, è il vento che soffierà di nuovo domani da ovest a circa 20 km orari e punta intorno ai 35 km orari. Vediamo il resto della settimana però velocemente. Allora, alle 8 ore di soleggiamento previste per domani se ne aggiungono 8 martedì, massima di 13 percepita a 12, il vento più leggero sempre da ovest, comunque minima di 5 gradi. Per mercoledì schiarite in mattinata, poi pioggia per il resto della giornata, ma soltanto a tratti sono previsti comunque 5 mm di pioggia per mercoledì, e ci sarà anche una notte tra mercoledì e giovedì che sarà nuvolosa con deboli piogge, ancora qui circa 5 mm, e ancora una notte con dei venti per fortuna un po' più leggeri di quelli che avremo oggi e domani. Giovedì 14 la massima, nuvoloso e pioggia tutta la giornata, qui sono da 5 ai 10 mm di pioggia previsti e il vento soffierà leggero da sud-est, minima di 9 gradi. E poi venerdì 17 con delle schiarite ma anche rischi di piogge sparse al 40% per l'intera durata della giornata, anche qui una giornata con dei venti leggeri che però soffieranno da nord. Veniamo adesso al fine settimana prossimo. Per sabato è prevista una massima decisamente più alta, anche leggermente al di sopra delle medie stagionali, 19 percepiti, questi gradi a 19, passaggi nuvolosi in mattinata e poi annuvolamento purtroppo graduale in pomeriggio, ma il vento soffierà leggero da ovest a circa 10 km orari. E per domenica prossima, 22 la massima, 22 la percezione, cielo variabile e un debolissimo rischio di piogge sparse per la giornata, ma probabilità al 40%. Unica nota dolente per domenica prossima è che il vento riprenderà di intensità, soffierà da sud però a circa 20-25 km orari e punte leggermente al di sopra
dei 35 km orari. In questo momento fuori dai nostri studi abbiamo guadagnato un grado, sono 13 adesso, percepiti a 11. Torniamo alla musica dedicata alla mamma, e anche se l'abbiamo ascoltata in settimana, io direi che non c'è niente di male a farvela ascoltare di nuovo questa domenica mattina. Toto Cutugno con Le mamme.

0: ma ti amano di più.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

Ci sono diverse canzoni tristi dedicate alla mamma, una in particolare cantata da Dalida, Mama, del 1962. Troppo triste per farvela ascoltare, c'è La mamma, quella di Aznavour. Ce ne sono altre e io ho preferito farvi ascoltare questa. C'era la versione del 1962 di Peppino Gagliardi e poi questa, bellissima anche per gli arrangiamenti, del 74 di Mario Trevi, a voce e mamma. Ve l'ho fatta ascoltare perché c'è comunque chi questo sentimento l'ha patito, lo pate. È comunque una bella canzone che tra l'altro mi viene richiesta spessissimo. Io rispondo sempre agli ascoltatori, anzi c'è chi magari forse si arrabbia con me che non soddisfo le richieste. Io prendo nota di tutte le canzoni che voi mi suggerite, preferisco dirlo così, non accetto le richieste, però potete suggerirmi delle canzoni così trovo modo di inserirle in qualche modo nella programmazione, anche se non immediatamente, a volte ci vogliono settimane, in alcuni casi anche mesi, per potervi fare ascoltare le canzoni che voi volete ascoltare. Io lo faccio davvero volentieri e con grande passione, con grande amore. Capisco anche questa cosa, che per quelli della generazione magari o delle generazioni più giovani è facile andare su internet, sui vari canali, sulle varie piattaforme e scaricare le canzoni che ci piacciono e riascoltarle in serie, volte dopo volte, in ripetizione. Invece per alcuni è un po' più difficile, o anche non c'è il tempo, non c'è la voglia, ed è questo un po', secondo me, anche il nostro ruolo qui alla radio, di accontentare un po' tutti i gusti, ma soprattutto farvi ascoltare quelle canzoni che non sentite abbastanza spesso o che non sentite da troppo tempo, da troppi anni. Questa di Mario Trevi, A voce mamma, è una canzone che piace sicuramente a tantissimi ascoltatori e che è bello riproporre non soltanto il giorno della festa della mamma. L'ultima volta che l'abbiamo ascoltata questa canzone anche risale alla domenica della festa della mamma dell'anno scorso, l'11 maggio. No, è passato troppo tempo, ce ne saranno altre in questa situazione, però vabbè, almeno c'è questa possibilità mia di condurre la trasmissione della domenica e di farvi ascoltare queste canzoni. E se volete, magari, come dicevo prima, non richiedere delle canzoni, ci sono tra l'altro delle trasmissioni fatte apposta per questo, ma se ricordate una canzone che non sentite da tanti anni e che vi rende nostalgici, ma vi renderebbe felici di risentirla di nuovo sulle onde di CFMB 1280, magari una telefonata così, ci scambiamo due parole, un salutino e prendo nota, e magari presto avrete l'occasione di sentirla di nuovo anche alla radio. Sono le 10:08, torniamo alla musica, e questa volta una canzone non dedicata alla mamma, ma bellissima, con la voce stupenda di Marisa Sannia, intitolata Sarai fiero di me.

0: Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 66 77.
1: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, deputata di Jamas Vigil e l'Assemblea Nazionale. In questa festa della mamma è mio piacere rendere omaggio a tutte le mamme. Questa domenica è una grande opportunità per mostrare loro il nostro affetto, il nostro apprezzamento per tutto l'amore incondizionato nei nostri confronti. Approfittate di questa bellissima giornata dedicata a voi. Buona festa della mamma.

16 minuti primi, quasi 17, siamo pronti per iniziare a parlarvi di sport. Come sempre, finché c'è il campionato di Serie A, partiamo con appunto la categoria massima, che è giunta alla 36esima giornata che è iniziata giovedì 7 maggio con la vittoria del Torino sul Sassuolo per 2-1. Venerdì ci sono state altre tre partite: il Cagliari perde contro l'Udinese 2-0, l'Inter che è sicura di aver vinto lo scudetto ed è campione d'Italia, Inter che batte la Lazio 3-0, mentre la Juventus sconfigge il Lecce 1-0. Ieri ci sono state altre partite. Qua la grafica sia sbagliata. Devo abituarmi a questa nuova grafica. Chissà, forse dovrò trovare un'altra fonte, perché così non può andare. Comunque c'è stato l'anticipo di Hellas Verona e Como, vinta la partita dal Como 1-0. In questo momento si stanno giocando due partite: Cremonese-Pisa, giunta al 61esimo, con la Cremonese in vantaggio per due reti, mentre per quanto riguarda l'altra partita, Fiorentina-Genova, siamo giunti al 54esimo, dunque nono minuto della seconda frazione di gioco, e siamo sempre fermi sullo 0-0. Ci saranno altre partite: Parma, Roma, Milan, Atalanta, però devo verificare, perché qua mi dicono di sabato, non ho avuto l'occasione di accertarmi di tutte queste. Comunque le prossime sfide: Parma, Roma, Milan, Atalanta, Napoli e Bologna, e spero che almeno per quanto riguarda la classifica sia giusta, poi andrò a fare le verifiche dovute per vedere qual è il quadro delle prossime partite. Comunque in questo momento è assicurata della vittoria dello scudetto l'Inter con 85 punti per 36 partite giocate, e il Napoli occupa in questo momento il secondo posto con 70 punti, segue la Juventus al terzo posto con 68, poi Milan 67, Como 65, Roma 64, Atalanta 55, un distacco di 9 punti, poi la Lazio all'ottavo posto con 51, segue l'Udinese a 50 punti, a 49 troviamo due squadre, Bologna e Sassuolo, poi 44 per il Torino, Parma 42, Genoa 41, Fiorentina 38, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 31, Hellas Verona 20 e Pisa chiude la classifica con 18 punti. Che ne dite di tornare alla musica? Allora, prima dell'intervento sportivo abbiamo ascoltato Viva la mamma di Edoardo Bennato e quelle sonorità tipicamente anni 50. Voi forse volete tornare a sonorità più attuali, o volete addirittura andare più indietro ancora nel tempo, tipo nel 1941, quando si sentivano per la prima volta le note di questo classico della festa delle mamme, Mamma, Beniamino Gigli.

Finalmente io sulle onde di CFMB 1280, Irene Grandi, siamo pronti per tornare allo sport, torniamo velocemente sulla Serie A e poi Serie B. Velocemente sulla Serie A, perché la fonte che utilizzavo fino a pochi minuti fa era un po' sballata, le date erano sballate. In questo momento si stanno giocando due partite in Serie A, però questo sito, al posto di parlarmi della 36esima giornata, mi parla di Match Day 36, anche se tutto il resto sembra in qualche modo scritto in italiano, non so perché devono usare queste espressioni inglesi. In ogni caso la Cremonese sta conducendo sul Pisa per 2-0, siamo giunti al 73esimo minuto di gioco, Vardì al 31esimo e Bonazzoli al 6° della ripresa per la Cremonese. L'altra partita in corso è tra Fiorentina e Genoa, qui siamo giunti al 66esimo e siamo sempre fermi sullo 0-0. Altre due partite oggi, una che inizia alle 12 ora di Montreal, Parma, Roma e Milan, Atalanta alle 14.45, e a chiudere questo Match Day 36 36esima giornata, ecco, domani lunedì 11 maggio la sfida tra Napoli e Bologna. Passiamo adesso alla Serie B. Tutte le partite sono state giocate venerdì 8 maggio e questi i risultati: Avellino che batte Modena 1-0,

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedegalants.com.
1: Zona spareggi di retrocessione c'è su Tirol Bari e le tre ultime che chiudono la classifica e così vengono retrocesse: Reggiana al 18°, Spezia al 19° e Pescara al 20° posto. Sicuramente poi il programma per quanto riguarda le partite degli spareggi vi sarà dato in settimana, probabilmente nella trasmissione di Silvio Orvieto o forse anche quella curata dal collega Vittorio Giordano. Adesso noi torniamo alla musica dedicata alla mamma. Anche questa è una canzone che avete sentito in settimana, però è una canzone che tra l'altro era uscita nelle mie selezioni musicali delle ultime settimane. Mi dicevo no, non la metto subito perché poi tra qualche settimana la farò ascoltare, ed è giunto il momento di farvi appunto ascoltare Luca Barbarossa con Portami a ballare.

sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
0: La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Corder e l'Angelier.

Beh sì, quando c'è bisogno di una mano, che c'è bisogno di un consiglio, a chi ci si rivolge? Sempre a lei. Ehi mamma, questa era Luciana Turina sulle onde di CFMB 1280. Si torna a parlare di sport adesso, però questa volta di motori, due ruote, MotoGP. A Le Mans trionfa Jorge Martin, c'è una doppietta Aprilia con Bezzecchia ed è caduto purtroppo Bagnaia. Grande rimonta dello spagnolo che batte il romagnolo, completa la festa di Noale il terzo posto di Ogura con la Trackhouse, quarto di Gian Antonio, settimo Bastianini, mastica amaro invece la Ducati, Pecco cade mentre è secondo in lotta con Bezzecchi. Fantastico Jorge Martin, lo spagnolo dell'Aprilia ha bissato il capolavoro della sprint di ieri e a Le Mans è tornato finalmente alla vittoria anche nella gara che conta di più, quella della domenica. Martinator, come viene soprannominato, non vinceva dal Gran Premio di Indonesia nel 2024. 588 giorni dopo è ufficialmente tornato, conquistando il primo successo con la casa di Noale. Jorge è stato autore di una grande rimonta di cui ha fatto le spese un solido Marco Bezzecchi, che conserva per un punto la vetta del mondiale sul compagno di squadra, ma oggi è anche e soprattutto la festa dell'Aprilia, che grazie a Dai Ogura, il giapponese terzo, ha monopolizzato il podio francese. Che la vittoria di Martin sia meritatissima lo ha dimostrato poi il ritmo impresso all'ultimo giro, quando Bezzecchi non è riuscito a rimanere incollato al compagno di squadra. Per l'italiano la consolazione di una competitività confermata nelle gare della domenica e della testa del mondiale conservata, sia pure di un solo punto rispetto allo spagnolo, che a questo punto con la sua stessa moto si candida prepotentemente ad essere il rivale più pericoloso del mondiale, con l'Aprilia che gode, ma dovrà pur saper gestire i suoi due cavalli lanciati verso un grande sogno. Così la classifica del mondiale MotoGP dopo il Gran Premio di Francia. Bezzecchi è sempre al primo posto con 128, ma Martin segue ad un punto di distacco, terzo posto per di Gian Antonio della Ducati. Bagnaia occupa in questo momento il nono posto con 43 punti e Bastianini della KTM 39 punti e decima posizione. Il prossimo appuntamento nel mondiale è quello della sesta gara in programma, il MotoGP di Catalogna, il Monster Energy Grand Prix of Catalunya sul Circuit de Barcelona-Catalunya. Già la settimana prossima. Sono le 10:45, tra 15 secondi. Adesso direi di tornare alla musica e con 4 giorni di ritardo fare gli auguri a Cindy Danielle, nata il 6 maggio 1986 a Montreal, cantante ma non solo, anche attrice a 16 anni e registra già il suo primo album, La Petite Adienne, che viene pubblicato nel 2002 e lo stesso anno è ritenuta per tenere il ruolo, vestire i panni di Elvira nella commedia musicale Don Juan, che è presentata sia in Quebec che in Francia. Lei ha pubblicato diversi album, alcune canzoni di discreto successo come questa, Sous une pluie d'étoiles, Cindy Danielle.

0: Salve a tutti. Sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea nazionale per la Contea di La Fontaine. La mamma è il cuore della famiglia. Voglio augurare buona festa a tutte le mamme italiane, piena di amore e felicità. Voglio inoltre ringraziare tutti per l'appoggio e la fiducia durante questi anni. Tanti auguri a tutte le mamme da Marc Tanguay.
1: Bonanza la linea.
2: Per la nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
1: Bonanza la linea.
2: Noi italiani piace mangiar bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la linea. Bonanza la linea. Non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière, questa settimana vi propone in gran speciale
3: peperoni misti Sante 99 centesimi da libra, uva rossa senza semi 1,49 da libra, angurie senza semi 69 centesimi da libra, petto di pollo dissossato 5,99 da libra, l'onza di maiale dissossata 2,79 da libra.
2: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è

Passiamo adesso allo sport locale. Questa settimana iniziamo dal calcio, perché un rigore nel finale regala la vittoria al CF Montréal. Il CF Montréal che ha sfruttato il contributo di due giocatori subentrati dalla panchina per segnare due reti nel recupero del secondo tempo ieri, vincendo per 2-0 contro l'Orlando City SC. Daniel Rios su rigore, poi Dagur Thoralsson durante una delle ultime azioni di gioco hanno segnato, regalando alla squadra la quarta vittoria in cinque partite dall'arrivo di Eulafroy. Gli allenatori delle due squadre hanno esitato a lungo prima di effettuare qualsiasi cambio, il primo dei quali è avvenuto al 79esimo minuto di gioco. Rios è entrato in campo all'85esimo, mentre Thoralsson ha sostituito Wiki Carmona subito dopo il gol di Rios. Il 26enne islandese ha centrato la porta al suo secondo tocco di palla da fuori area. Questi cambi dell'ultimo minuto sono stati il risultato di una partita equilibrata da parte della squadra di Montreal, che ha dominato in tutti gli aspetti del gioco. Il portiere cileno Thomas Hillier ha parato tutti e quattro i tiri in porta diretti verso di lui, neutralizzando l'attacco della squadra della Florida, che ultimamente era stato in grandissima forma. L'Orlando Serie C aveva segnato 14 reti nelle ultime quattro partite, incluse 4 nella netta vittoria per 4-3 contro l'Inter Miami lo scorso sabato, nonostante i campioni in carica della MLS fossero in vantaggio per 3-0 dopo la sconfitta iniziale subita allo Stadio Saputo poche ore prima dell'esonero dell'allenatore Marco Donadelle. Il CF Montréal ha vinto le successive quattro partite casalinghe, inclusa la partita del campionato canadese di mercoledì. Durante questa serie di vittorie davanti ai propri tifosi, la squadra ha subito un solo gol, un autogol di Matty Longstaff nella vittoria per 4-1 contro i New York Red Bulls. Il CF Montréal disputerà altre tre partite prima della pausa per i mondiali, di cui le prossime due in casa. Mercoledì prossimo, questo mercoledì, ospiterà i Portland Timbers allo Stadio Saputo, mentre sabato prossimo affronterà il Chicago Fire. La partita di mercoledì inizia alle ore 19:30. Invece, per quanto riguarda i Canadiens de Montréal, sottolineiamo la vittoria per 5-1 contro Buffalo nella seconda partita della seconda serie delle serie eliminatorie. Le reti di Alex Newhook, Mike Matheson, Alex Newhook di nuovo, doppietta, e poi Alexandre Carrier e Nick Suzuki, ma soprattutto l'eccezionale prestazione di Jakub Dobesh, il portiere dei Canadiens de Montréal, che ha battuto tra l'altro un record nell'ultima partita. E la prossima già quest'oggi, questa sera al Centre Bell, la terza partita di questa serie tra Buffalo e Montreal, che inizia alle ore 19. C'è da dire che gli Hurricanes della Carolina hanno già vinto la loro serie 4-0 contro Philadelphia, questo dal lato est, mentre per quanto riguarda l'associazione ovest è in vantaggio Colorado su Minnesota per 2-1. La prossima si gioca domani sera, mentre i Golden Knights di Las Vegas sono in vantaggio su Anaheim per 2-1 e si gioca questa sera alle ore 21:30 ora di Montreal la quarta partita di questa semifinale di associazione nella zona ovest. Torniamo adesso alla musica e torniamo indietro nel tempo, agli anni 50. È una canzone che non parla precisamente di mamma, ma la menziona la mamma in un modo così bello, caro, pieno d'affetto e di malinconia, che non posso non farvela ascoltare. Claudio Villa con Terra Straniera.

0: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, deputata di Jamas Vigile all'Assemblea Nazionale. In questa festa della mamma è mio piacere rendere omaggio a tutte le mamme. Questa domenica è una grande opportunità per mostrare loro il nostro affetto, il nostro apprezzamento per tutto l'amore incondizionato nei nostri confronti. Approfittate di questa bellissima giornata dedicata a voi. Buona festa della mamma.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Funghi Plurat, $9.99 la confezione. Petto di pollo dissossato, $7.99 la libra. Olio extravergine Taormina, un litro, $9.99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: Chiudiamo quest'ora dedicata allo sport con il Giro d'Italia. Si è conclusa la terza tappa, quella tra Plovdiv e Sofia, ed è stata vinta da Paul Magnier davanti a Jonathan Milan e a Dylan Groenewegen. Per quanto riguarda la classifica dopo queste tre tappe, la maglia rosa è di Guglielmo Silva davanti a Florian Storck e Egan Bernal. Giulio Ciccone occupa in questo momento il quinto posto. La prossima tappa sarà in Italia. Finalmente si arriva in Italia con la quarta tappa, quella da Catanzaro a Cosenza, ma non è domani. Il Giro d'Italia prende una giornata di pausa domani e si riparte martedì 12 maggio con Catanzaro-Cosenza e l'indomani Praia a Mare Potenza, e poi man mano vi faremo viaggiare per questo percorso ideale, perché poi la sesta tappa è tra Pestum e Napoli. Pensate un po', ci sono tanti bei posti da visitare anche attraverso la televisione, seguendo il Giro d'Italia. Io mi fermo qui adesso, piccola pausa per identificare questa stazione, e dopo si riparte in musica con un'altra canzone dedicata a tutte le mamme.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

La mamma è una stella, Giovanni Riani, non l'ho fatta apposta, con Ehi mamma, adesso con La mamma è una stella, nella prima ora con Silito Lindo, tutte queste sonorità messicane. Non siamo oggi il 5 de maio, siamo il 10 de maio, però è capitato così, ma a me piacciono tantissime queste sonorità un po' mariachi che ci trasportano un po', almeno con la fantasia, in luoghi più esotici, luoghi più caldi, tropicali praticamente. Però forse non è un caso così tanto, cioè non l'ho fatta apposta io, però c'è da sottolineare il compleanno di questo Julius Wachter, che è stato un musicista e compositore americano, però suonava la marimba e il vibrafono, strumenti che sono spesso utilizzati nella musica messicana, e tra l'altro ha suonato spesso con un certo Herb Alpert, il famoso trombettista americano che tra l'altro suonava la sigla di tutto il calcio minuto per minuto, ma ha anche suonato questo brano del quale vi accenno soltanto qualche nota.

Ecco qua, questo brano si intitola Spanish Flea ed è suonato in questa versione proprio da Herb Alpert, ma è stato composto da Julius Wechter, che nasceva in questo giorno il 10 maggio del 1935, e così l'ho voluto in qualche modo omaggiare. Non potevo parlare di tutti i compositori che sono nati in questo giorno, ma sono davvero tanti, anche di canzoni pop e rock. A qualcuno lo menzionerò un po' più in là. Per il momento direi di tornare alla musica, quelle canzoni dedicate alla mamma, in particolar modo quella cantata da Anna Tatangelo intitolata La più bella.

0: Dolce Sapore Patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su l'Esplanade.
1: Salve a tutti, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. La mamma è il cuore della famiglia. Voglio augurare buona festa a tutte le mamme italiane piena di amore e felicità. Voglio inoltre ringraziare tutti per l'appoggio e la fiducia durante questi anni. Tanti auguri a tutte le mamme da Marc Tanguay.
2: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
3: Fino al 13 maggio approfitta dei prezzi più bassi dell'anno. Yogurt naturale Fonecia 750 grammi, $1.88. Caffè in chicchi Lavazza, 1 kg, specialissimo, $19.99. Orata reale, pulita gratuitamente, 6,77 la libra. Confezione grande di mirtilli, 2,99. Petto di pollo disossato, 5,99 la libra. Dai supermercati Adonis, auguri a tutte le mamme.
2: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
4: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
5: Allora, siccome sono tanti gli eventi nell'Accade Oggi di cui vi voglio parlare, che ne dite se iniziamo con magari 2 minuti di anticipo, anzi 90 secondi di anticipo sulla tabella di marcia regolare? Partiamo e facciamo questo bel viaggio nel tempo a vedere cosa è successo nella storia un 10 di maggio, sempre attraverso l'accadeoggi.it. Oggi partiamo dal 1497, quando il navigatore fiorentino Amerigo Vespucci Vespucci salpa dal porto della città andalusa di Cadice, e qui la pronuncia è corretta, in Spagna, per il suo primo viaggio verso il Nuovo Mondo. 529 anni fa, 1503, dunque pochi anni dopo, nel corso del suo quarto viaggio nel Nuovo Mondo di ritorno verso Hispaniola, Cristoforo Colombo avvista le isole oggi note come Caiman, a cui dà il nome di Las Tortugas, in omaggio alle molte tartarughe che ne popolano le acque. 1752. Benjamin Franklin effettua a Filadelfia il primo esperimento di dimostrazione della natura elettrica dei fulmini. Durante un temporale fa volare un aquilone equipaggiato di cavo parafulmine, una stringa di seta e una di canapa, a cui lega una chiave di metallo. Al termine, la chiave si è caricata di elettricità statica e, avvicinandogli un dito, riceve una scossa. 1846. Carl Zeiss presenta alle autorità tedesche di Weimar la documentazione per ottenere le autorizzazioni necessarie all'apertura di un laboratorio meccanico per produrre apparecchi ottici di precisione. Nel 1932, piccolo salto avanti, per vedere che in questo giorno, 94 anni fa, il fisico inglese James Chadwick annuncia di avere scoperto il neutrone nell'articolo intitolato L'esistenza di un neutrone, conferma la tesi espressa lo scorso febbraio come risposta a una radiazione nella materia originariamente attribuita ai fotoni di raggi gamma. Raggi che ritroveremo a breve. Nel 1954 viene pubblicato dalla Decca Decca Records, il nuovo singolo di Bill Haley and His Comets dal titolo Rock Around the Clock. Il brano è già stato pubblicato in marzo da Sunny Day and His Nights e nella nuova versione di Haley si accinge a diventare una pietra miliare del rock and roll. Nel 62... ed eccovi di nuovo i raggi gamma. La Marvel lancia il fumetto The Incredible Hulk, con cui debutta il personaggio ideato da Stan Lee e Jack Kirby, in cui il Dr. Banner, raggiunto da raggi gamma, in seguito all'esplosione di una bomba sperimentale, può trasformarsi nel supereroe Hulk, un essere enorme. Dalla pelle verde il fumetto entra in distribuzione in questo giorno, sebbene sulla copertina sia stampata la data del 1° maggio. Nel 76, 50 anni fa, prosegue l'attività sismica purtroppo in Friuli, con altre 10.000 case distrutte dal terremoto. Il governo stanzia 200 miliardi di lire per la ricostruzione. Nel 1978 viene approvata la legge 180, detta Basaglia, dal nome Franco Basaglia del promotore della riforma psichiatrica, il provvedimento che abolisce i manicomi e regolamenta il trattamento sanitario obbligatorio, verrà promulgato il 13 maggio. Nell'81 le elezioni presidenziali francesi si concludono con la vittoria del candidato socialista François Mitterrand sul presidente uscente Valéry Giscard d'Estaing. Mitterrand diventa il primo presidente di sinistra della Quinta Repubblica. Nell'87, con il pareggio 1-1 in casa contro la Fiorentina, la squadra di calcio del Napoli vince il primo scudetto della sua storia a 61 anni dalla fondazione avvenuta nel 1926. Le reti sono state di Andrea Carnevale per il Napoli e Roberto Baggio per la Fiorentina. Nel 2004, ai campionati europei di nuoto di Madrid, Tania Cagnotto vince la medaglia d'oro nei tuffi da 10 metri, oro anche per Emiliano Brembilla nei 400 metri stile libero e per la squadra italiana nella staffetta 4x100 stile libero. Nel 2006 Giorgio Napolitano diventa l'11° presidente della Repubblica Italiana. Quasi 81enne viene eletto al quarto scrutinio. Nel 2025 è inarrestabile Vittoria Bussi, che continua a migliorare il primato dell'ora di ciclismo dopo aver abbattuto la soglia dei 50 km 2 anni fa al velodromo Aguascalientes di Messico. La 38enne italiana aggiunge quasi 200 metri al suo primato percorrendo nello stesso velodromo 50.455 chilometri, ecco, sono 50,455, devo andare a verificare, comunque il primato è suo, ma voglio soprattutto tornare al 1914, 112 anni fa, a 6 anni dalla prima edizione organizzata dall'ideatrice Anna Jarvis. La festa della mamma viene celebrata per la prima volta come ricorrenza ufficiale negli Stati Uniti d'America. La delibera del Congresso e la firma l'altro ieri da parte del presidente Woodrow Wilson la fissano alla seconda domenica di maggio. E con questo ci ascoltiamo un'altra canzone dedicata a tutte le mamme. Lo canta Giorgio Consolini.

0: Davvero bellissima questa canzone per la voce, la musica, le parole, Giorgio Consolini. E allora volevo soltanto fare errata corrige, perché o meglio togliere quella confusione che ho fatto prima. Allora, siccome Vittoria Bussi non era seduta in un jet supersonico, piuttosto era montata in sella ad una bicicletta, quel suo record era di 50,455 chilometri, dunque 50,455 chilometri, dunque è stata la prima a superare i 50 chilometri percorsi in un'ora in bicicletta e non in jet supersonico. Allora, dicevo di altri compleanni che vorrei sottolineare oggi. In questo giorno, 162 anni fa, nasceva Léon Gaumont, imprenditore, produttore cinematografico. Fred Astaire, che ho menzionato durante quel segmento del compositore, nasceva il 10 maggio del 1899. Ettore Scola, grande regista, nato nel 1931, dunque 95 anni fa. Liliana De Curtis, attrice, scrittrice, figlia di Totò, nata in questo giorno nel 1933. Donovan, cantante di Mellow Yellow e Sunshine Superman, oggi compie 80 anni. Un altro cantautore, Graham Goldman, cantante e chitarrista dei 10cc, canzone I'm Not In Love, ma anche Dreadlock Holiday, oggi pure lui compie 80 anni. E un altro che voi conoscete molto bene, Paul Hewson, in arte Bono o Bono Vox, cantante degli U2, oggi compie 66 anni. Piccola pausa pubblicitaria e di nuovo in musica con Giovanna Nocetti.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Cercate un'aria condizionata? Energage Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
4: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, deputata di Jamas Vigée dell'Assemblea Nazionale. In questa festa della mamma è mio piacere rendere omaggio a tutte le mamme. Questa domenica è una grande opportunità per mostrare loro il nostro affetto, il nostro apprezzamento per tutto l'amore incondizionato nei nostri confronti. Approfittate di questa bellissima giornata dedicata a voi. Buona festa della mamma.

questa canzone poco gettonata, però secondo me è una bellissima canzone, forse una delle più belle dedicate alla mamma. È stata cantata da una cantante che negli anni 70 si faceva chiamare semplicemente Giovanna, e sicuramente la ricorderete perché ha cantato anche con grandi artisti dell'epoca come Little Tony, e adesso si fa chiamare con il suo nome completo, Giovanna Nocetti, che 2 mesi fa, esattamente oggi, ha compiuto 81 anni. Invece oggi sicuramente voi volete sapere come si prospetta la giornata a livello astrologico. Andiamo a scoprirlo insieme. Con appunto l'oroscopo di oggi, e come sempre partiamo dal segno dell'Ariete. Un po' di indecisione rischierà di farvi perdere tempo inutilmente, anche perché il vostro senso del dovere vi coinvolgerà in impegni che non vi interessano e non vi giovano. Non

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedegalants.com.
1: Una domenica, se non peccherete di ingenuità prestando denaro a persone che non conoscete bene, gli amici vi saranno di aiuto, sapranno consigliarvi al meglio e coinvolgervi in una serata molto divertente. Vergine, splendida intesa d'amore, soprattutto nella prima parte della giornata, godetevi fino in fondo ogni momento. Poi si diffonderà una certa inquietudine e sarà necessario lavorare insieme al compagno o alla compagna per dissipare molti timori e qualche sospetto.

Passiamo adesso al secondo sestetto, partiamo dalla bilancia, giornata da godere e da trascorrere nell'assoluto riposo, senza lasciarsi convincere a fare nulla di troppo stressante. Questo per

smaltire tutte le tensioni accumulate durante la settimana lavorativa, dove colleghi indiscreti vi hanno fatto perdere spesso la pazienza. Scorpione. Per i più giovani, in vena di conquiste e di libertà amorosa, sarà una giornata importante. Sarete irresistibili grazie al vostro fascino magnetico, con il quale saprete vincere obiezioni altrui e ostacoli oggettivi di qualsiasi natura. Evitate però qualsiasi decisione impulsiva. Sagittario. Un amore segreto, un'avventura fugace che ha il sapore della trasgressione è quello che potrebbe riservarvi questa domenica. Non cedete al desiderio di concedervi una divagazione amorosa se non ci sono più che validi motivi. Capricorno. Non siete voi gli artefici della felicità o infelicità altrui, per cui non dovete sottostare ai ricatti morali di quanti vi costringeranno a stare in loro compagnia. Questo è solo un modo subdolo per tenervi legati e per non permettervi di vivere in tranquillità la vostra vita. Acquario, cercate di accantonare il vostro eccessivo protagonismo perché rischiate di far risentire la vostra dolce metà. Non lasciatevi tentare da iniziative azzardate come, ad esempio, viaggi impegnativi. Sarebbero troppo destabilizzanti per i vostri ritmi di vita attuali. Ed infine i pesci. Non curatevi di chi, forse per gelosia o solo per partito preso, non appoggia le vostre iniziative. Una voce fuori dal coro non fa testo. Dunque, nelle coppie crescerà la voglia di fare progetti, ma diminuirà il tasso di tolleranza. Puntate sul dialogo, mi raccomando. E adesso vediamo come sono fatte le persone nate in questo giorno. I nati il 10 maggio sanno ottenere ottimi risultati nella loro sfera di attività, ma di solito rendono al meglio da soli piuttosto che come giocatori di squadra. Se sono insegnanti, nel senso più ampio della parola, insegnano attraverso l'esempio, anche se gli altri possono avere qualche difficoltà a seguirli. Non sono soltanto le loro opinioni piuttosto bizzarre a dare la misura della loro originalità, ma piuttosto il modo in cui imprimono tali opinioni sul mondo che li circonda. I nati in questo giorno sono generalmente molto dotati, ma hanno bisogno talvolta che qualcuno li riporti nella giusta direzione o li distolga da attività opinabili. Comunque voi siate, se oggi è il vostro compleanno, tanti auguri.

Ed erano queste le due canzoni romantiche legate all'oroscopo. La prima era lei, era una canzone del 1979 di un certo cantante agropolese, Michele Pecora, che in quegli anni riscuoteva comunque tantissimo successo, e poi la sua carriera è andata un po' nell'ombra. Per fortuna l'abbiamo rivisto a Ora o Mai Più qualche anno fa, e la sua canzone è stato un grande successo, tra l'altro del 1979, e seconda canzone dell'oroscopo, Julio Iglesias con Abbracciami. Sono le 11:44, direi di passare subito al terzo brano dal sapore locale di oggi, per sottolineare gli 84 anni compiuti oggi da un certo François Cousineau, pianista, compositore, direttore d'orchestra e arrangiatore quebecchese, nato a Montreal il 10 maggio del 1942. Noi lo conosciamo soprattutto, noi del pubblico, attraverso alcune delle sue canzoni. J'ai rencontré l'homme de ma vie di Diane Dufresne, e anche T'es belle, Jean-Pierre Ferland. Le canzoni sono sempre quasi state scritte insieme a Luc Plamondon come paroliere, ma lui è il compositore della musica e anche di questo brano, che è entrato un po' nel repertorio della musica classica, folcloristica, aggiungerei quasi quasi, del Quebec, anche se la canzone veramente risale al 1982 e dedicata a tutte le mamme in ascolto. Fabien Thibault con Ma mère chantait.

0: La signora Maria e il nuovo socio Vince del Fiorista Linda hanno per voi splendidi fiori per la festa della mamma e per tutte le occasioni. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità, tanta scelta e ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta al nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica.
1: Per la vendita o l'acquisto della vostra casa, duplex o negozio, chiamatemi, sono Aldo Ricciuti di Remax Excellence, 514-891-8458. Anche per un semplice consiglio, 891-8458.
2: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana. Coda di aragosta canadese 5 once 14,99, gamberi grandi selvatici dall'Argentina facili a pulire 11,99 la libra, petoncle canadesi 1 libra 39,99, T-bone di vitello da grano 17,99. Auguri a tutte le mamme. Mercato United Seafood, scoprite la differenza.
3: C'è tempo per ancora un paio di canzoni dedicate alle mamme. La prima ve l'ha fatta ascoltare Ivana nel pomeriggio di qualche giorno fa, ve la ripropongo oggi. La seconda invece da un anno che non la sentiamo e sarà con grande piacere che l'ascolteremo insieme. Eros Ramazzotti e poi l'altra.

0: Iva Zanicchi, era da un anno che non sentivamo questa canzone, una canzone che andrebbe ascoltata tutti i giorni perché ci racconta esattamente tutta l'importanza di questa figura, la mamma, e dunque non potevo non concludere la trasmissione con questa canzone, Iva Zanicchi. Siamo risaliti al 1974, ma è sempre d'attualità questo brano. Intanto un ultimo sguardo al bollettino meteorologico per dirvi che la giornata, anche se in questo momento è piuttosto nuvolosa, almeno da queste parti dovrebbe essere decisamente molto più soleggiata. La massima prevista per oggi è di un po' più freschina adesso la previsione. 15 gradi la massima, però sotto un cielo generalmente soleggiato sarà percepita la temperatura a 14. Il vento che soffierà da ovest a quasi 30 km/h, punte superiori ai 40 km/h. Questa sera cielo variabile, questa notte potrebbero esserci dei banchi di nebbia, minima di 4 gradi, poi 6 gradi domani mattina, e con dei rischi di piogge sparse ma al 40%, e rischi di temporali sparsi al 40% per domani pomeriggio, quando avremo una massima di 14 gradi percepiti a 12 e il vento soffierà da leggero a moderato da ovest. In questo momento fuori dai nostri studi la temperatura è di 14 gradi. La fase lunare è un giorno dopo il secondo quarto, dunque in fase di luna calante balsamica. Il sole questa mattina è sorto alle 5:30, tramonterà alle 20:11, durata della giornata 14 ore e 40 minuti, e secondo il calendario repubblicano francese oggi sarebbe stato il 21° giorno del mese di Floréal, giorno ufficialmente denominato Jour de la Statis, che in italiano sarebbe l'armeria marittima o la rosa di mare o erba marina spagnola. Bellissima davvero, che cresce sulle rocce, davvero bella da guardare. Ed è tutto da parte mia, Alessandro Fortino, grazie per il vostro cortese ascolto. Se Dio vuole noi ci ritroviamo tra 7 giorni per un'altra edizione di Domenica Insieme. Mi raccomando, da qui a lì cercate di trascorrere una bella domenica, una buona settimana, sempre all'insegna della gentilezza. E l'ultimo augurio, di nuovo lo ribadisco, a tutte le mamme nelle vostre vite, a tutte le mamme in ascolto, l'augurio di una bellissima, splendida festa della mamma, circondata d'affetto e d'amore e del mio abbraccio. Ciao a tutti.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Ici CFMB 1280 AM, la station multilingue de Montréal. Nous vous invitons à écouter notre programme haïtien en langue créole.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Lipari.
3: E da Roberto Rantucci.
2: E diamo il via a questa nuova puntata di Arcobaleno musicale.
3: Con il grande Julio Iglesias.
2: Con Sono un vagabondo.
3: Un duetto Ignazio Boschetto e Adamo.
2: Con Quando l'amore diventa poesia.
3: La grande Dalida ci canta.
2: Cammina, cammina, mammina.
3: E Andrea Bocelli e Veronica Berti.
2: Con Qualche stupido, ti amo.
3: A tutti buon ascolto.

questo amore che si nasconde per essere ritrovato, così perfetto, così incompiuto, così incredibilmente in equilibrio, così maledettamente sbilanciato, questo amore testardo ed arrendevole, rispettoso e impertinente, dove ti sembra di avere il mondo in mano, apri la mano e non ci trovi niente.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: all'antenna di CFMB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci. Adesso andiamo ad ascoltare l'orchestra di Claudius Alsner
0: con O mia bella Napoli,
1: e Riccardo Del Turco
0: con Lulio,
1: Sara Brightman
0: con Il mio cuore va.
1: Quella è la canzone del Titanic?
0: Sì. Oh. My Heart Will Go On.
1: Bella. E seguiranno dopo Il Volo e Hélène Fischer
0: con Grande Amore. Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Siamo in onda con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.
0: Ed ora torniamo alla musica con
1: Manuel José,
0: con La Nave dell'Olvido,
1: l'orchestra di Waldo de los Rios,
0: con Quelli erano i giorni.
1: Ah, quella è una bella canzone che è stata fatta proprio in quasi tutte le lingue, eh? Those Were the Days, sì. Yeah. Seguirà dopo Marilu
0: con Ciliegi Rosa.
1: Buon ascolto.
2: Yo me llamo José.

0: All'antenna di SFB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci. Adesso è il turno di Enzo e Terry
0: con un medley, Originella Campagnola o Bella Piccinina.
1: Massimo Ranieri ci canta
0: Ite Vuria Vasa
1: e Edi Gorme e il trio Los Panchos
0: con Piel Canela.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: E siamo quasi giunti ai saluti, spero che questa scaletta musicale vi sia piaciuta. Grazie Mario per questa bellissima scelta musicale e ti lascio a te la parola per presentare l'ultima canzone.
1: Oggi abbiamo l'orchestra di Caravelli con Sarà perché ti amo.
0: Che confusione.
1: Sì, giusto.
0: Sarà perché ti amo.
1: Continua.
0: No, meglio di no, guarda.
1: È l'ultimo brano di Arcobaleno Musicale di oggi. Mario Liperi
0: e Roberto Rantucci
1: vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento a giovedì prossimo alle 14, sabato mattina alle 5
0: e domenica fine pomeriggio dalle 17 alle 19. Grazie per l'ascolto e grazie a te Mario.
1: Arrivederci.
0: Ciao ciao.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
2: e Roberto Rantucci.

lassù, in un ripostiglio polveroso, fra mille cose che non servono più. Ho visto, un poco logoro e deluso, un caro amico della gioventù. Qualche filo d'erba, col fango disseccato tra i chiodi, ancora pareva conservarlo. Era uno scarpone militare.

0: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.

0: state ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.